Pa fonga mai le faita wino la fiong pa ia le atua, ta atur nei ta eau. Sus faita ula mau mai le tu se te duen nome. Tu te nome non ta upo e tolu se fulu. La faita wina mai fai upo sfuma le ono. Fangate fai unga. Tolu se fulu te ute nome, sfuru ono fai upo, si e fai wina mai ta upo. Pa fonga mai le faita wino le fiong pa ia le atua. I lau e fai atu ai ate o e ili aso nei. Na ia e alofatu ili alilo o tua

ma e sa vali o na ala, ma e tausia na polo inga, ma ana tū la fono, ma ana wha masinonga, ina ia e ola ai. Ma ia whātua tele ina ia, whātua tele ina ai. E wha manu ia foile li ilo watua ia te oe, le nu e te alu ia I, whai mou. Ai a whai e li liu eselo uloto, ma e le wha alongo. Ai tō sina oe, ma e I fuatu ia tua ese, ma u ona ia I, o te wha ilo atu ia te o tō le aso nei. E me tua wha umatia o tō ele, e le nofo turu I o tō le lau e ele, e te sopo ia atu ai o ritana, ma alu ia I, whai mou. O te wala au le langi me le langi le aso nei e whai mori mau ia te o tō. O outu ina atu ia I o luma o le ola ma le oti, o le manuia ma le malaia, o le nei, ia e filifili le ola, ina ia e ola, a toa malau whanau. Ina ia e alofa atu le alilo atua, ma e whaalongo lona si ufonga, ma ia e pi atu ia te ia, wa alo uola, ma le na te whafuolo aina u aso. Ina ia e mau le rau ele ele, sa tau toa I le ali I au ta ma, Abrahamo, Isaako, ma Iakopo. Fo ina atu ia te o ila tou. Whamnuia te le maile atua le tātou whaitau mwharang longa le nafio. Pa ia, ia te e pera no lava vi inga, nei o le whaavau lava. Amene.